0: semblatio domino, presidi doctis, ime facultati, et compagnie presenti. Domandabo tibi, docte basilire, que remedia eticis, pulmonicis, atque asmaticis probas, a propos passere.
1: Clisterion donare, poste assignare, ensuite a purgare.